scopre il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano d'ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: tutto procede come da programma, oggi anche grazie alla luna amica. Basterà che sappiate moderare una certa irruenza causata dalla quadratura di Marte. E voto 8-. Vergine, ascoltate il vostro istinto, ben guidato da Mercurio e Marte, sempre in ottimo aspetto, per darvi da fare in ogni ambito. E voto 7+. Bilancia, la luna nel segno, con la complicità di Venere positiva, favorirà relazioni personali assai soddisfacenti. Così saprete trovare un certo equilibrio anche nel, per il momento, ostico ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la situazione professionale gode del sostegno di Mercurio e Giove, mentre non va altrettanto bene la vita affettiva e forse un po' anche per colpa di una certa possessività che non siete in grado di controllare. Fate i bravi e voto 8-. Sagittario, Luna, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone sono in linea con il vostro segno, pertanto non avete scuse per essere determinati al lavoro e collaborativi in famiglia. Voto 8. Capricorno, i capricci di alcuni astri in posizione dissonante potrebbero rallentarvi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi cercate di non sprecare le energie di Marte positivo e siate selettivi. Voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto della luna favorirà la realizzazione dei vostri piani per una giornata che almeno per gli affari sarà soddisfacente, quindi voto 7+. Pesci, siete sempre ben voluti da Mercurio, Sole, Marte e Giove, perciò la vostra voglia di progredire è quasi al massimo. Giornata proficua e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Spiccato senso artistico, così scrivevano nella scheda di maturità di Enrico Ruggeri, che abbiamo ascoltato con Peter Pan a pochi giorni dall'esame di maturità che vede impegnati molti ragazzi nel nostro paese. Tra poco invece ci vedranno impegnati da Viaggiando per capire com'è la situazione del traffico a quest'ora di inizio settimana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: tutto sotto sopra.
1: Che figata!
2: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
3: Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
3: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: La Disco Italiana.
10: La Disco Italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia rallentati per il traffico intenso tra Soave e San Bonifacio e il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Traffico intenso e rallentamenti sono segnalati anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Padova Est e il bivio con la 57 in entrambe le direzioni di marcia. Ci spostiamo proprio sulla 57 tangenziale di Mestre. Si viaggia in coda per il traffico sostenuto fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno sulla carreggiata verso Trieste. Segnaliamo inoltre code ancora una volta a causa del traffico sulla strada statale 309 Romea, questo fra la rotatoria Marghera e la barriera di Venezia Mestre in direzione Ravenna. Ricordiamo in chiusura che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Quintale a Radio Padova, Ritmo Italiano. Hanno provato di tutto, anche con l'aranciata amara, ma niente da fare, insomma, aveva bisogno soprattutto di assistenza medica. Stiamo parlando di Rod Stewart, e perché mi interessa di lui? Lui che è in concerto negli Stati Uniti d'America proprio in questi giorni, tra Nevada e Colorado, a West Valley City, una città dello Utah, a circa 1400 metri di quota. Perché oggi e nei giorni scorsi c'erano 32-34 gradi, un po' meno che da noi, e ci interessiamo a questo per Rod Stewart perché è atteso a Bassano il prossimo 2 luglio e troverà probabilmente ancora temperature elevate dalle nostre parti. Rod Stewart che si è sentito male, si è sentito svenire, cedere praticamente le forze e ha dovuto ricorrere all'ossigeno somministrato prima della ripresa dello show. Il cantante, mostrano poi foto e video diffusi sui social diventati virali, si è più volte appoggiato agli strumenti e alla struttura del palco. Del resto, voglio dire, l'81enne cantante scozzese non è di primo pelo e quindi soffre probabilmente anche l'altitudine, in questo caso 1400 metri di quota. Me ne occupavo perché invece sono 129 metri sul livello del mare di Bassano del Grappa, dove è atteso Rod Stewart, però il prossimo 2 luglio farà in tempo a riprendersi, a stare meglio, al Parco Ragazzi del 99. Magari qualcuno di voi si era preoccupato nel frattempo per le condizioni di salute del grande Rod Stewart.
1: Ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova

0: Pesco Italiana. Ogni sabato dalle 22. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Padova Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
5: Ci attende una giornata di lunedì con caldo ancora intenso sulle regioni di nord-est. Le temperature massime qui raggiungeranno localmente punte di 36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto soleggiato, eccetto nel pomeriggio, dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Mi riconosco, sono anch'io un italico romantico. Era Francesco Gabbani con Summer Funk in chiusura di questa nostra puntata di oggi, lunedì. Vi aspetto domani a partire dalle 6. Vi lascio intanto con Luca Lazzari.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

Sta arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina. Negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: buonissime così, come birra Becks Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Wow!
7: Ma qua è tutto sotto sopra!
8: Che figata!
9: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata,
10: viaggi in astronave, fulmini.
9: Alla fabbrica della scienza a Jesolo,
10: tutto è possibile.
9: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Le sorelline scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate ieri sera a Formia, fermati per sequestro di persona il nonno, la madre e il suo compagno. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti, la donna avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. Trump minaccia ancora l'Iran e rischia di far saltare i negoziati in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo. Ma il primo giorno di trattative si è comunque concluso con un accordo sulle tappe del negoziato. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma il giorno delle elezioni, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio. La corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8:59.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

C'è tutta la musica italiana più bella su Radio Padova, Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la Notte, 9:03, buona giornata, buon inizio di settimana da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, i vostri messaggi 328 319 8000, da oggi abbiamo cominciato.

0: Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 22 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata con possibili complicazioni, in particolare nel settore professionale, per la dissonanza di Mercurio e Luna. Ben in compenso l'amore e voto 7-. Toro, l'inizio della settimana sarà accompagnato dalle buone sensazioni che arriveranno dal vostro impegno in ambito lavorativo, mentre è possibile che a mancare sia l'appagamento sentimentale. Il voto è 7. Gemelli, la presenza della Luna nel segno amico della Bilancia renderà tutto facile sia negli affari sia in amore, quindi vi meritate un bel 8. Cancro, la dissonanza della Luna potrebbe causare un po' di malumore da gestire con intelligenza e un pizzico di leggerezza, onde evitare squilibri, soprattutto nei rapporti affettivi. Il voto è 8-. Leone, tutto procede come da programma, oggi anche grazie alla Luna amica. Basterà che sappiate moderare una certa irruenza causata dalla quadratura di Marte. E voto 8-. Vergine, ascoltate il vostro istinto, ben guidato da Mercurio e Marte, sempre in ottimo aspetto, per darvi da fare in ogni ambito. E voto 7+. Bilancia, la Luna nel segno, con la complicità di Venere positiva, favorirà relazioni personali assai soddisfacenti, così saprete trovare un certo equilibrio anche nel, per il momento, ostico ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la situazione professionale gode del sostegno di Mercurio e Giove, mentre non va altrettanto bene la vita affettiva e forse un po' anche per colpa di una certa possessività che non siete in grado di controllare. Fate i bravi e voto 8-. Sagittario, Luna, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone sono in linea con il vostro segno, pertanto non avete scuse per essere determinati al lavoro e collaborativi in famiglia. Voto 8. Capricorno, i capricci di alcuni astri in posizione dissonante potrebbero rallentarvi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi cercate di non sprecare le energie di Marte positivo e siate selettivi. Voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto della Luna favorirà la realizzazione dei vostri piani per una giornata che almeno per gli affari sarà soddisfacente, quindi voto 7+. Pesci, siete sempre ben voluti da Mercurio, Sole, Marte e Giove, perciò la vostra voglia di progredire è quasi al massimo. Giornata proficua e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Destinazione Mare, Tiziano Ferro su Radio Padova alle 9:15, destinazione mare, destinazione vacanze per molti, ma si sta già partendo il conto alla rovescia, altri invece insomma anche in questa settimana avranno sicuramente tanti impegni. A proposito di destinazione mare, lasciateci salutare tutte le persone che ci ascoltano dalle località di villeggiatura, non solamente al mare ma per quanto riguarda il Veneto anche la montagna, i laghi un po' dappertutto. Noi ci siamo con la nostra musica e i vostri messaggi al 328 319 8000. Ben trovati anche con Paola Iezzi e questa è Stessa Direzione.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati e una buona mattinata. Per traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Est verso Venezia e rallentamenti fra Soave e San Bonifacio e il Bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Rallentamenti anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e il Bivio con la 57 verso Milano tra Spinea e il Bivio con la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, sempre il traffico sostenuto a provocare code verso Trieste fra Terraglio e il Bivio con la 27 Venezia Belluno e verso Padova fra la rotatoria milanese e la rotatoria Marghera. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per segnalare code in uscita Porto Gruaro in direzione della 4. Inoltre sulla 23 Palmanova Tarvisio si viaggia in coda in uscita Udine Sud, questo in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio

Periodo di concerti, periodo di spettacoli in giro per l'Italia, ma gli italiani quanto spendono in musica? Circa 115 euro all'anno a testa, e la spesa principale riguarda concerti e festival, quindi siamo intorno al 43%, seguiti dagli abbonamenti alle piattaforme streaming, all'acquisto di dischi. Insomma, è questa la fotografia degli italiani rispetto alla musica. Per qualche anno eravamo scesi, da questo punto non c'era molto interesse, mentre adesso sono ritornati i grandi live e quindi le persone magari vanno a vedere e rivedere anche più volte nel corso della carriera uno stesso artista, perché si affezionano e fa parte della colonna sonora della propria vita. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Biagio Antonacci, questa è You and Me.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
1: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
0: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimo.
5: Ogni giorno su Radio Padova
6: ci sono le bellissime,
5: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Io e la mia signorina Neffa Radio Padova abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Benvenuti, tra pochissimo le ultime notizie, prima c'è anche Saif.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Il ritrovamento a Formia delle due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo, trasferiti in carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima sono accusati di sequestro di persona. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna e Svizzera. Aprite Ormuz, vi distruggeremo, ha detto, suscitando le proteste della delegazione di Teheran a Lucerna. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TG.com. Il conflitto russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei su varie città ucraine, altrettante sarebbero le vittime di attacchi di Kiev in Crimea. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma il giorno delle elezioni federali per eleggere il successore di Gravina alla guida della Federcalcio. In campo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

di Umberto Tozzi, qualcosa qualcuno a Radio Padova alle 10:05. Buona giornata da Luca Lazzari. Anche adesso, come ogni ora, pronte ad ascoltare tre canzoni, le abbiamo messe in fila per voi. La prima è nuova, Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla tangenziale sud di Verona. Per traffico intenso si viaggia rallentati con code fra San Martino, Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo rallentamenti con code fra Sirmione e Desenzano verso Milano a causa di materiali sulla carreggiata e invece il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la 57 e verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13. Ci spostiamo proprio sulla 57 tangenziale di Mestre. È sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti e code in direzione Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giuseppe Ferreri a Radio Padova. Stanno facendo discutere le notizie che arrivano da Santa Margherita Ligure, perché quel comune ha vietato ai bagnini l'uso dello smartphone mentre sono in turno. Comunque c'è da dire che i bagnini non possono in tutta Italia usare lo smartphone per scopi personali mentre sono in servizio di sorveglianza. Le ordinanze balneari della Guardia Costiera e le regole della sicurezza sul lavoro impongono agli assistenti bagnanti la massima attenzione visiva e uditiva verso lo specchio acqueo, vietando tassativamente ogni fonte di distrazione digitale, come ad esempio social network, messaggistica oppure giochi. Solo per quanto riguarda il servizio di emergenza, il cellulare può essere utilizzato esclusivamente per contattare i soccorsi, e poi c'è già la regola dell'auricolare singolo in caso di utilizzo proprio di auricolari per comunicazioni di servizio. I regolamenti impongono di indossare un solo auricolare, l'altro orecchio deve rimanere libero per garantire la piena percezione dei rumori ambientali e delle richieste di aiuto. Insomma, queste sono le regole anche per quanto riguarda questa stagione balneare. Buona mattinata, Radio Padova, musica nuova, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, e questa è Hit Parade.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
1: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
3: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.

0: Padova News.
1: Mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita, 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Non si ferma Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte e rimonta la Nuova Zelanda, 3-1. Stasera Argentina-Austria e Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Elezioni FIGC, è il giorno del voto, la corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero 1 del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico, vince chi ottiene il 50% più 1 dei presenti in assemblea, inizio dei lavori alle 11. MotoGP, in Repubblica Ceca Marquez vince e riapre il mondiale, il leader Bezzecchi, squalificato a Brno, dista ora 40 punti, sul podio Ogura e Bagnaia. In chiusura il volley, le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con la vittoria per 3-0 sul Giappone, prossima tappa in Cina dall'8 luglio. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 11 e 3 minuti.

0: amici. Pedala in giro per l'Italia a far concerti. Con Alfa, buon vento a Radio Padova, 11:06 minuti. Bentrovati, come ogni ora anche adesso, tre canzoni da mettere in fila perché c'è più musica italiana qui da noi. Subito Gaia e questa è Chiamo io, chiami tu.
1: Tre canzoni in fila.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
10: La Disco Italiana. La Disco Italiana.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del nord-est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi anticipiamo che sul passante di Mestre dalle ore 21.30 di domani, martedì 23 giugno, alle ore 5.30 di mercoledì 24, per permettere attività di manutenzione, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova e si consiglia Martellago Scorsè come alternativa. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: di te.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.
2: Nel

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me
0: e te. Quasi una negazione.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova.
1: Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. Franz Kafka.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà.

sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori notturni, sino alle 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla A4 Venezia-Trieste sono chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori notturni, dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto autostradale di A28 Portogruaro Conegliano, compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud, in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 23. Sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 23 giugno. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio.